Umma da bocca vigila con bene a me. Si tu la balla vieta americana, quando sa fa la mola sotto la luna. Umma

Ma da poppa di chita va bene a me. Si tu la parla piezza americana, quando si fa la moda sotto la luna.